la fede sua complete, i vanno dire mona fa, notre ronde, il regiment.

0: bellissimo.
1: Ma che la roba? Ma che la roba? Ma che la roba? Ma che la roba? Ma che la roba? Ma che la roba? Ma che la roba? Ma che la roba? Ma che la roba? Ma che la roba? Ma che la roba? Ma che la roba? Ma che la roba? Ma che la roba? Ma che la roba? Ma che la roba? Ma che la roba? Ma che la roba? Ma che la roba? Ma che la roba? Ma che la roba? Ma che la roba? Ma che la roba? Ma che la roba? Ma che la roba? Ma che la roba? Ma che la roba? Ma che la roba? Ma che la roba? Ma che la roba? Ma che la roba? Ma che la roba? Ma che la roba? Ma che la roba? Ma che la roba? Ma che la roba? Ma che la roba? Ma che la roba? Ma che la roba? Ma che la roba? Ma che la roba? Ma che la roba? Ma che la roba? Ma che la roba? Ma che la roba? Ma che la roba? Ma che la roba?